Sprache, Susanne, lei come ich. Io karton album rec, attacchi porcellan. Svuotere impazzi bulgama, tappeti parmesan. Petchio e raku, levo jeansi, Calvin Klein. Tak, znate to není štěstí, ale... Ale je to fajn.